baciato, l'ho baciato. Ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. L'ho guardata, m'ha guardato, l'ho bloccata, caricata, su visino, su di fatta, ma sembrava una patata. L'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah. E si dice così, no? E...